0: C'è combaciata.
1: Questa porroccia ogni cacci porretta. E za mai rivisbagna che c'è trompeta. Da scatte ma pareva tenente. Veste volo baci cochi in pendiente.
2: Questa porroccia ogni cacci porretta. Mai Davis passa trompeta. Da scatte ma pareva tenente.

stanca la mua, che non mezzo è tua, ascolta di chiusire, in bici si ha la cua, poi no se la cantate, andato a sverino, mamma, che dato a sverino faccio, va a caricare la semana, sgherazzi, sei tu musicchia, tempo la ciarretta in ghici, ora è qua dos mi soggia,